Le nostre automobili emettono gas tossici. E quali sono le conseguenze? I ghiacciai si sciolgono, Le città si inondano.